battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio. Spesso è il mio peggio.

0: Radio Company Time.
1: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Il suono, quello di Botta 90, inconfondibile la mattina presto, suona su Radio Company con Mauro Tonello, cioè DJ Nick alla console. Ripartiamo questa mattina con una delle boy band tanto amate degli anni 90, i Five, come Slam Dab Funk e gli Richards. Invece il suono latino di Allo Cubano, e chiuderemo con OPP, il suono e il rap di Naughty by Nature.

0: Notch by Nature, grande pezzo questa OPP, Aurish Asco da Locubane, prima con i Five con Slam Dam Funk. Ed ora ci fermiamo e torneremo tra un po' insieme a Charles and Eddie.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: Company, successi anni 90 e come dico sempre il nostro pop-up di Volume Please, ancora buona mattina da Mauro Tonello. Partiamo in questa traccia con Would I Lie to You di Chas Lady, subito dopo lei, Lucy Liu, anche una apprezzata attrice, con Mickey One, in questo caso cantavano insieme a Rich Girl.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Lucy Liu e Mickey One con Rich Girl, Chas and Daddy, allora I Would Lie to You. Ed ora pezzo italiano per Max Pezzali e Mauro 883, come mai la versione remix, e poi loro gli Enigma con Sadness.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: pezzo che fece molto discutere e creò anche una moda, questa Sadness degli Enigma, prima ancora gli 883 con Come Mai. In remix abbiamo un po' danzicchiato questa mattina, ci fa sempre bene. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, vi lasciamo insieme alla Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company con la Family.

0: Ma e che cos'è? La scoteca?
1: Cioè, ma veramente?
0: Si parte subito così? Ma ragazzi,
1: prima mattina.
0: Mamma mia.
1: Neanche il tempo di bere il caffè.
0: Ma
1: qua,
0: infatti, ma infatti, ma a parte che il fatto che noi arriviamo da Botta alla 90, salutiamo Mauro Tonello che si fa la mezz'ora prima di noi, che comunque devo dire che non è che ci, cioè, ci va piano, ok? Perché comunque sono sempre sound.
2: Sì, buonanotte.
0: Appunto. Sono sound piuttosto potenti quelli di Botta alla 90. Buongiorno amici. Le 6:31 minuti del 5 maggio 2026. Come va? Come
1: tutto bene,
0: come
1: tutto bene. Si vede, si sente che sta cambiando il tempo, eh? Cioè fuori c'è una defezzante.
0: Urca, sì, c'è. No, qui ha cominciato proprio a piovigginare appena appena, leggermente, ma comunque i prossimi due giorni un po' d'acqua, vabbè, ma è l'alternanza. Abbiamo fatto due weekend che meglio di così non si poteva, secondo me.
1: Sì, è vero, forse ce la siamo goduta anche un pochino troppo. Questa è la giusta punizione.
0: Sì.
1: Però dai, vabbè, insomma, io posso dirti: se piove e stai a casa, tutto sommato va bene.
0: Ma infatti,
1: il problema è se piove devi uscire di casa.
0: No, certo.
1: Se piove, poi perché te pioggia e pioggia, nel senso, domani per esempio Paolo diceva grandi, tu è grandi.
0: Non lo so, spero di no, speriamo di no, insomma, anche perché De Biasi sa che è molto preoccupato per la sua automobile.
2: No,
0: De Biasi potrebbe sdraiarsi sopra la propria automobile per proteggerla.
1: Colpisci me!
0: Sì, sì, no, anche se gli arrivassero sassi.
2: Guarda,
0: io
2: spendo 4.000 euro all'anno di assicurazione. Beh, quindi
1: non è vero che 4.000? No, non è possibile.
2: 4.000 no, però
0: mi sembra un po' esagerato,
1: no,
0: per
1: ma
0: la tua
1: auto. Sì,
0: sì,
2: ma ne spendo veramente tanti.
0: Che, sì, ma che mi sembra un po' esagerato, che non è una Ferrari, voglio dire, cioè nel senso.
1: Ma allora aspetta, perché qua si apre una parentesi.
2: Esatto.
1: Qua si apre qui il mondo. Si divide in meglio spendere 4.000, non sono 4.000 euro, però saranno 1.000, più di 1.000, sicuramente più di 1.000,
2: molto di più.
1: Ecco, è meglio spendere tanti soldi di assicurazione per avere la grandine, la casco, eccetera, oppure sperare che non succeda mai, non spenderli, ma quando succede spendere il doppio?
0: Nel caso mio dell'incidente recente della macchina che ho fatto, è convenuto aver la casco.
1: Nel caso mio che l'incidente che ho fatto qualche tempo fa, mi sarebbe convenuto sicuramente avere la casco.
0: Lo so, perché poi in realtà costa tanto il premio annuo. Poi bisogna vedere quanto. In realtà noi facciamo molta strada, ragazzi. Cioè noi tre qui della family facciamo molta strada.
1: Infatti dipende forse solo da, cioè, dipende da quello.
0: Sì, probabilmente sì, perché il momento di distrazione può capitare a noi, come può capitare soprattutto agli altri, perché a volte la colpa non è neanche tua, a volte la colpa è semplicemente degli altri, però se degli altri, vabbè, ti risarciscono. In ogni caso non si parla di noi amici, ma si parla di
1: ma
0: voi.
1: Allora?
0: Esatto, si parla di voi. Dove siete, che fate in questo martedì piuttosto uggioso? A quanto...
1: C'è qualcuno che già scrive, c'è il mal di schiena che avanza. Eccoci qua. Vogliamo per caso fare un punto di ritrovo per tutti i nostri acciacchi? Avete voglia di farci un piccolo recap dei vostri acciacchi, così giusto per...
0: Allora, ragazzi, ve lo dico già, dopo i 40 c'è un reflusso gastrico che vi parte così ad cazzum.
1: Che schifo, io odio il reflusso.
0: Non è che parta poi tra l'altro in maniera ordinata, cioè nel senso tu mangi fritto e dici automaticamente parte il reflusso. No, parte in maniera piuttosto disordinata, così a caso.
1: Poi io l'ho avuto in gravidanza, te lo giuro, guarda, non lo voglio, ma bro, vero,
0: no, lo so,
1: il reflusso
0: brutto,
1: è brutto.
0: Brutto, brutto. Poi mal di schiena che parte così anche quello ad cazzum un po', anche se non hai sollevato pesi, boh, così ti parte. Poi ti partono le contratture, quelle delle cervicali.
1: Ma ho capito, sì, ma a 40, a 50 cosa fai? Ti butti giù da un burrone?
0: Ne ho,
1: cioè,
0: parlato
1: senso...
0: proprio. Vuoi che... Ne ho parlato proprio. Ma guarda, scusa.
1: No, perché me la stai vendendo male. Ascoltami, io ne ho 34. Il mio traguardo lo vedo. Ormai lo vedo. È lì.
0: Sì,
1: 4.0.
0: Ma tu pensi veramente che a 50 te la sto vedendo male? L'altra sera ne parlavo alla pre-show proprio con il nostro Pietro e mi diceva: aspetta ai 50, amico mio. Ai 50 è il giro di boa, no? Che chiama,
3: ne
0: che
3: rimarrà
0: poi...
3: solo uno.
1: Mamma mia, due vecchietti che giocano a boccia. Aspetta ai 50, no? Perché i 40, no? Perché i 60.
0: Sì, ma lei la fa. E tu fai la spavalda, vecchia.
1: Io sono già con un piede nella fossa. Secondo me il piede della fossa non ha età.
2: Cosa.
1: Non ha età.
0: No, è vero. Tu De Biasi, scusa,

0: spesa del valore di 50 euro ce n'è solo uno e bisogna giocare.
1: Snackpot, che buono!
0: Allora, ce ne sono uno oggi, ovviamente.
2: Sì, certo.
0: Voi sapete che noi giocheremo fino al 31 di dicembre. Una cosa sola, per chi ha vinto il buono, controllate, perché sul retro del tagliandino c'è scritta la data di scadenza. E mi raccomando, controllate, perché poi è brutto arrivare alla salve, io il buono non può.
2: Esatto.
0: Insomma, non, è proprio fiscale.
2: Bravo.
0: La scadenza.
2: Io arrivo lì in cassa dove, però?
0: Ah, nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, che mettono in palio ogni giorno dal lunedì al venerdì questo meraviglioso premio, ovviamente legati a un progetto altrettanto importante che è Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia.
2: È un progetto, una bellissima iniziativa a sostegno delle imprese, delle famiglie del nostro territorio, perché spesso noi non lo sappiamo neanche, ma grandi marchi e grande qualità ce le abbiamo proprio in zona. Quindi vi invitiamo ad andare sul sito omonimo Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e potete trovare e scoprire questa bella iniziativa.
0: Allora,
2: ma adesso
0: come fate? Allora, adesso Giulia vi farà una domanda, ovviamente ci saranno 3 o 4 opzioni di risposta, dipende dalla tua generosità, e voi dovete trovare quella corretta, inviarcela con un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome e la provincia e ovviamente la risposta.
2: La suspense.
0: Oh, mamma
2: mi
0: mia.
2: Mi serve?
0: Tu la suspense.
2: Ma se no non lo dico. Bene. Amici, 50 euro in palio per voi. Quale di questi alimenti era considerato un lusso in Europa prima di diventare comunissimo? A, il pomodoro. B, la patata. C, il pepe. Mi fa ridere. Aspetta, rewind. Perché
0: non abbiamo capito il perché.
2: Patata?
0: Allora, suspense. A,
2: quale di questi alimenti era considerato un lusso in Europa prima di diventare comunissimo? A, il pomodoro. B, la patata. C, il pepe. D, la lattuga.

0: Mick con Fabulous. Quando qui su Radio Company, amigos e amigas, è arrivato il momento di previarvi. Devo scusarmi per veramente il mio umorismo becero.
1: No, ma in realtà, insomma, ma capita. Allora, andiamo anche poi...
0: Allora, 50 euro sono in palio per voi, ve lo ricordiamo, in buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Uno solo è il buono spesa del giorno, una sola è la persona quindi che se lo porterà a casa.
1: Allora facciamo la verifica alla tua domanda articolata.
0: Parlavamo di cibo, quale tra questi alimenti era considerato un lusso in Europa prima di diventare molto molto comune? Tra il pomodoro, la patata, il pepe e la lattuga, sì. La risposta corretta, amici, era C, il pepe.
1: Eccola
0: perché
1: lì.
0: Sebbene anche il pomodoro e la patata siano arrivati dopo in Europa, non riguarda il lusso. Il pepe invece era quasi considerato uno status symbol averlo.
1: Anche perché tipo i pomodori erano considerati velenosi e quindi era solo una pianta decorativa, non era considerata come cibo. Allora, in tutto questo, portarsi a casa il buono spesa di oggi è... è Marta di Verona, o provincia di Verona, non sappiamo. Comunque ti arriverà, anzi, guarda, ti mandiamo il messaggio adesso per dirti che sei tu. E quindi potrei dire: finalmente ho vinto, sono molto felice.
0: Sarai ricontattata ovviamente da Alessandra del nostro centralone per tutti i dati sulla spedizione. Alessandra. Tutti gli altri invece non demordete, perché ci potete riprovare domani. E comunque ci potete provare dal lunedì al venerdì, ogni giorno.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Adesso invece è il momento di passare la parola a Vittorio Ferro. Vittorio, insieme a tutti i titoli di Company News che ci dirai, adesso c'è anche un primo piano, insomma, che porta anche tutta la nostra commozione.
4: E si parte da Padova, infatti stamattina l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Basilica di Santa Giustina, appunto a Padova, gremita questa mattina, grande l'affetto per il campione. Noi abbiamo raccolto il ricordo di un altro atleta paralimpico che conosceva bene Zanardi, lo ascolteremo tra poco. Poi Garlasco, Sempio non risponderà ai PM. Tregua Mosca Kiev, ma con giorni diversi. Mafia Corleone ha arrestato un nipote di Rina. Ancora cronaca allo sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali. Prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Ira, questo nuovo singolo, invece è successo del presente per il passato, The Psychedelic Force con Heaven.
1: Oh my God, please, do the awareness for tomorrow.
0: Yes,
1: for tomorrow.
0: Che ci ritroviamo domani.
1: Sì, Asmarestius and Guadalia.
0: Partire dalle 11 fino a luna con Company Snack.
1: Julie Pego, Leo, DJ M.
0: Sì, allora Julie Pego, Leo, DJ M.
1: And now the words through our journalist.
0: Ok, comunque c'è Vittorio Ferro adesso.
1: Iron Vitto. Amici, ci risentiamo domani, l'abbiamo già detto, in tutta la lingua del mondo ormai, dalle 11 alle 13. Fate i bravi, mi raccomando.
0: Ciao a tutti.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: It's 1 p.m.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Nuova escalation nello stretto di Hormuz, dove forze iraniane hanno attaccato unità navali statunitensi senza colpirle. L'ammiraglio Brad Cooper ha riferito di droni e missili lanciati contro caccia torpediniere. Distrutte 6 imbarcazioni veloci, Teheran parla di vittime civili. Il capo dei Pasdaran, Ahmadi Vahidi, ha avvertito navi americane obiettivi legittimi, rischio dunque per la tregua. 5 vittime, tra cui i soccorritori, e decine di feriti in un raid russo nelle regioni ucraine di Poltava e Kharkiv. Danneggiata un'area industriale, oltre 3.000 case sono rimaste senza gas, colpite anche linee ferroviarie. Intanto annunciate tregue non coincidenti. Kiev ha proclamato 2 giorni di cessate il fuoco da questa mezzanotte, mentre Mosca lo prevede per l'8 e 9 maggio. L'Ucraina dice: reagiremo a ogni attacco. Proseguono gli interrogatori sul caso Garlasco. Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, domani a Pavia si avvarrà della facoltà di non rispondere. I legali dichiarano il quadro probatorio non è completo. Oggi sentite intanto le gemelle K e convocato Marco Poggi, fratello di Chiara, disposta anche una consulenza psicoterapeutica su Sempio. Grande partecipazione a Padova stamane per i funerali di Alex Zanardi. Nella Basilica di Santa Giustina la chiesa si è riempita prima dell'inizio con molti fedeli in piedi. Davanti all'altare la sua handbike, simbolo della carriera. Presenti membri di Obiettivo 3, la sua società, e personalità dello sport. Abbiamo raccolto la testimonianza di Oscar De Pellegrin, sindaco di Belluno ed ex atleta paralimpico, pluricampione nella carabina e nel tiro con l'arco, che con Zanardi ha condiviso i giochi di Londra.
6: Ho conosciuto Alex Zanardi qualche anno prima di Londra 2012, quando ha voluto entrare a far parte di questo mondo paralimpico come atleta nell'handbike. Ho avuto poi anche la possibilità di conoscerlo un po' di più a Londra, eravamo atleti insieme, io ero anche portabandiera in quell'edizione, abbiamo vinto poi la medaglia d'oro più o meno nelle stesse giornate, quindi c'è stata la possibilità anche di conoscersi e approfondire e conoscere anche la persona che c'era dietro l'atleta e poi anche nel suo progetto Obiettivo 3. Alex mi ha sempre colpito perché è una persona determinata, una persona precisa, ma anche disponibile, positiva, anche a dare aiuto a chi ne aveva bisogno. Questo credo che faccia parte del carattere della persona, oltre ad aver contribuito, devo dire, con la sua visibilità, alla diffusione del movimento paralimpico. Quindi dobbiamo essere tutti grati a Alex per quello che era e per quello che ci ha donato. Alex, non ti dimenticheremo e porteremo i valori, la forza che hai ci hai donato a tutto il mondo paralimpico e alla società intera. Grazie.
5: E torniamo alla cronaca. Tragedia all'Alba a Venezia, nel sestiere di San Polo, dove un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto in un rio con altri 2 coetanei. I 2 ragazzi sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio, mentre il ventenne non è più riemerso. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. La Procura Antiterrorismo di Roma ha aperto un'indagine su presunti attacchi hacker ai sistemi informatici gestiti da IBM per la pubblica amministrazione, ipotesi di accesso abusivo, possibile coinvoinvolgimento del gruppo cinese Salt Typhoon. L'inchiesta, coordinata dal procuratore Francesco Lovio, lo vuoi in corso verifiche con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un'indagine sulla mafia di Corleone. Tra gli arrestati spicca Mario Griffazzi, ritenuto capo del mandamento dopo la morte di Totò Riina e Bernardo Provenzano. L'inchiesta dal 2017 al 2023 ha ricostruito gli assetti della famiglia mafiosa locale. L'Italia è divisa dal meteo, piogge al nord, quasi estate al sud, settimana di forti contrasti meteo nel nostro paese. Secondo gli esperti, al nord attese piogge fino a 150 mm con maltempo intenso tra Liguria e Toscana. Al centro instabilità diffusa, mentre al sud clima più stabile, temperature in aumento. Nel fine settimana possibile picco di 34 gradi. Incremento dell'attività effusiva dello Stromboli con una colata lavica partita dall'area cratetica nord che ha raggiunto il mare alle 3 stanotte lungo la Sciara del Fuoco, lo rileva l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Prosegue l'attività stromboliana anche nell'area centro-sud. Il tremore vulcanico resta su livelli medi sotto costante monitoraggio. Lo sport conta la rovescia per la Corsa Rosa. Parte venerdì dalla Bulgaria il 109° Giro d'Italia con 184 corridori pronti alle prime tre tappe tra Burgas e Sofia, prima del rientro in Italia. Stamattina sono arrivati nella capitale bulgara gli ultimi atleti e lo staff. Favorito è Vingegaard, mentre tra gli italiani c'è attesa per Giulio Pellizzari. I tecnici indicano una corsa aperta con velocisti protagonisti nelle fasi iniziali. Il meteo, piogge sparse su gran parte del centro nord, oggi è Sardegna, caratteri più isolato, qualche piovasco anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia, temperature massime in calo al centro nord e zone interne del sud. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company, news. Tra poco, su Radio Company, il Belli Conte.

0: programma probabilmente più elegante della radiofonia mondiale, il Belli Conte 4.0.
1: Hai questa assoluta convinzione?
0: Assolutamente sì, noi siamo il programma che fa industria, il programma che fa evoluzione, beh, siamo 4.0.
1: È importante esserne convinti.
0: Ma tu non ne sei convinto? Ti sento dubbioso.
1: Non lo so.
0: Ti sento dubbioso.
1: Ho dei dubbi.
0: Dobbiamo remare soprattutto. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Siamo una squadra fortissima, come diceva Checco Zalone.
1: Sigliamoci.
0: Sei contento che hai vinto lo scudetto?
1: Sì, sì.
0: Adesso tutta la settimana vado avanti così.
1: Perché ha messo sta sigla?
0: È la sua.
1: Vabbè.
0: Giustamente.
1: È la sua personale, non ho capito.
0: Rivendicava un po' di attenzione.

0: del Belli Conte 4.0
1: londinese.
0: Oggi c'è questa pioggerellina molto british, non so dalle vostre parti, che ma sopra la radio è così, molto
2: che
0: british.
2: Ti ricorda, essendo Conte Dracula nell'anima,
0: sì,
2: essendo Conte Dracula nell'anima, a me ogni tanto, mentre c'è, se, ovvio, se persiste mi dà, sì, fastidio, però un giorno
0: di pioggia,
2: massimo due, cioè non è che mi distruggo, cioè,
0: di pioggia,
2: preferisco un giorno di pioggia,
0: Andrea e Giuliano,
2: che
0: incontrano Licia per caso,
2: invece quelli violenti che arrivano una volta ogni morte del
0: padre. No vabbè, meglio questa pioggerellina qui, che insomma ci accompagna gradatamente. Giriamo la ruota per scoprire di cosa ci occuperemo oggi in questa bellissima giornata di non sole.
2: Guarda che è laggiù distante
3: dolce
2: oggi.
3: Dolce!
0: Eccole là le buste, sì. Ah, ci arrivo. Eccola qua.
2: Busta canta.
0: Ok, allora, attenzione, vediamo. Hashtag il telefono. Oggi parliamo di telefono, anzi più precisamente di telefonate. Le telefonate che ricevete sul vostro telefono, a partire, ultimamente è diventato molto modaiolo telefonare da numeri assurdi, tipo la Francia, la Spagna, Hong Kong, Bangkok, Thailandia. Cioè arrivano un sacco di telefonate dall'estero.
2: Ok.
0: Adesso io non so se voi rispondete a queste chiamate dall'estero oppure no, però saremmo curiosi
2: dall'estero
0: di sapere.
2: Dall'estero o da altre regioni?
0: O da altre regioni.
2: Sì. Ultimamente mi arrivano anche da interregionale, devo dirti la verità.
0: Diciamo che tendenzialmente arrivano molte telefonate da numeri fissi. Non ho capito perché. Sì. Tra cui molti stranieri e anche molte di altre. Chi è che ti cerca da Torino oggi?
2: Dalla Francia.
0: Da Salerno. Allora, andiamo avanti con la lista.
2: No, ma perché vorremmo sorridere con voi, perché a questo punto non ci resta che sorridere, soprattutto se una volta avete detto, ma sì, dai, stavolta rispondo.
0: Esatto.
2: Che cosa vi è successo per quello che vi ha chiamato dalla Francia e che cosa voleva da voi?
0: Tipo, più 34 637 65207. Mi ha chiamato stamattina alle 11:16. Ovviamente sul telefono ti esce.
2: Ti esce.
0: Ti scrive Spagna.
2: Ah, ok.
0: E io sono convinto che adesso, se chiamo la Spagna, vado, faccio live, ovviamente non suona. Non suona.
2: No, ti dice probabilmente il numero non è raggiungibile di solito.
0: Guarda, silenzio totale.
4: Iliad, il numero da te composto non è corretto.
2: Vedi, non è corretto.
0: Ecco, quindi è caduta. Quindi, che cosa hanno tentato di vendervi ultimamente con queste chiamate che magari in maniera erronea avete risposto? Io a uno ho risposto e ha tentato di vendermi un conto bancario.
2: Però,
0: te lo dico. 333 2688 688.

0: è mai successo recentemente di rispondere a un numero sconosciuto oppure non lo
1: non
0: fate?
1: Non rispondo mai.
0: E rispondendo a questo numero sconosciuto, chi vi ha risposto? Cioè, chi vi stava chiamando?
1: Mi stai emozionando.
0: Che cosa volevate? Cioè, che cosa volevano da voi? Volevano vendervi, che so, avevano il vostro curriculum vitae?
1: Sì, volevano proporvi un lavoro, volevano proporvi di cambiare la vita investendo solo 100 euro al mese in un conto corrente
0: in Cambogia.
1: Cambogia è famosa per le sue banche.
0: Sì, certo.
1: La Svizzera è il passato, il futuro è la banca in Cambogia.
0: Non sapevo questa cosa.
1: 3332688688 se anche tu vuoi investire in Cambogia.

mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: grande. Allora, la questione di oggi devo dire che fa parte ormai della nostra vita quotidiana, perché il trapanamento di Maroni che ci viene applicato ogni giorno con le telefonate che arrivano dai call center è diventato una cosa incredibile. Sì. Sentivo già un citofono suonare perché abbiamo un caso molto interessante. Prima ti faccio ascoltare il vocale,
1: sì,
0: la citofonata e okay, poi c'è una foto.
1: Ok.
2: Io ho cambiato da poco il gestore del gas e della luce, okay, e questo è il risultato. Mi arrivano ogni giorno tipo 20-25 telefonate anche di fila e io non ne posso più. L'ultima volta ho risposto

0: quindi ancora non l'ho imparato. Spesso li mando a quel paese, ma ogni tanto ancora ci casco. Sono bravi. Ecco. Ciao.
1: Effettivamente, se le chiamate le fanno, qualcuno ci cadrà.
2: Però il discorso è, cioè, io sono uno di quelli che va personalmente, quindi lei ha cambiato il gestore di luce e gas
1: al telefono
2: perché gliel'hanno proposto al telefono?
1: Sì, non ho capito, cioè io devo capire qual è il meccanismo.
2: Lei aveva cambiato già il gestore luce e telefono e quindi gli sono partite una serie di telefonate, quindi l'ha cambiato ulteriormente.
1: Non so, però a suffragio un po' della situazione, lei ci ha mandato praticamente lo screenshot del suo telefono con tutte le chiamate che ha ricevuto nella giornata di ieri. Ne conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marica la lasciamo fuori. 9 e 10, perché non ha chiamato. 10 chiamate in una giornata. Vari tipi di numeri. 039, cos'è? Brescia, Bergamo, quelle parti là. 041 è Venezia. Insomma, veramente mille chiamate. È un lavoro molto impegnativo, secondo me, quello di chi fa, di chi chiama. Chi è? Chi c'è al citofono?
3: Ecco, sì, salve, sono Conte Dracula con la protesi.
1: Come sta?
3: Molto bene, ho sentito che state parlando di call center che chiamano ripetutamente con numeri sconosciuti che arrivano da altre località, sì, tipo Francia, Paesi Bassi.
1: Sì.
3: Oppure che so, da altre regioni come la Transilvania.
1: La sento particolarmente esperto, come mai?
3: Perché ho lavorato per un periodo per un call center.
1: Ha lavorato per un periodo in un call center, ho capito bene.
3: Sì, esattamente. Però non è andata benissimo, non riesco a capire perché.
1: Chissà come mai. Com'era?
3: Io
1: tipo,
3: partivo,
1: cosa vendeva?
3: Salve, ho sentito che lei sta per cambiare comparto, noi volevamo proporle un nuovo lavoro per questo sempre. È assolutamente chiaro, noi praticamente vendevamo pannelli solari.
1: Brandelli?
3: Pannelli solari, un po' difficile per me, devo dire la verità, perché non avevo assolutamente idea di cosa stessero parlando.
1: Pannelli solari.
3: E vaffo, non sapevo una fava di cosa fossero.
1: Perché
3: non avendo mai vissuto di giorno, cosa
1: vabbè,
3: vuole che ne
1: so col sole, non è che lei potesse essere.
3: I pannelli solari.
1: Scusi, ma lei che esperto di pannelli solari poteva essere?
3: L'ho provato.
1: Com'è andata?
3: Mi hanno licenziato dopo 2 giorni.
1: Chissà come mai.

0: immaginare che la gente poi tenda a voler lanciare i telefoni contro sì. i muri, perché a volte queste chiamate sono un po' fastidiose.
1: Sai qual è il rischio? Che se sei una persona che comunque ha bisogno del telefono per lavoro e magari ti chiama della gente che effettivamente ha un numero per te sconosciuto, perché
0: è vero.
1: Cioè in mezzo finiscono anche queste chiamate qua. Cioè
0: sì.
1: non puoi farci niente.
0: Sentiamo vicino al citofono, dai.
2: Ciao,
0: vai.
2: Sono Giorgio. Guarda, Giorgio. A me arrivano almeno 15-16 chiamate al giorno minimo, ma non solamente bene. Dall'Italia, arrivano anche dalla Danimarca, dall'Albania, dalla Grecia. Mm. Cioè, è impossibile, è una cosa veramente assurda.
1: Sì.
2: E propongono sempre cambi di contratto, cose del genere.
0: Mm-hmm. Vero?
1: No, la cosa paradossale è che a me arrivano offerte di contratto dalla stessa azienda per cui io ho già il contratto.
0: Ma perché loro non sanno che tu sei già nella loro trappola, quindi hanno i database e ci provano.
1: Se non hai internet, sì. ce l'ho con voi.
0: Esatto. Io ho scoperto tu basta che dici già che ce l'hai,
1: sei a posto.
0: Ed è fatta.
1: Ah,
0: tipo i pannelli solari, quanti mi chiamano per i pannelli solari?
1: Ce l'ho già.
0: Dici ce l'hai già. Quanti ti chiamano per il telefono? Invece dico un'altra cosa. Scusate, è un numero aziendale, non è mio.
1: Io
0: non
1: per
0: è...
1: i pannelli, io per i pannelli bugia, ormai ma... uso la tecnica e mi dispiace, vivo in condominio.
0: Ah, è fantastico. Vedi, ognuno ha le sue tattiche. Ne scopriamo una. Senti qua, sì. chi è?
3: Buongiorno, a me è successo che ho ricevuto la telefonata da più 48, che è la Polonia, e c'era un consulente in italiano, però io ho parlato in polacco.
0: Brava!
3: Tu hanno messo giù immediatamente.
0: Vedi, bravo. Tu ti giochi la carta musicale.
1: In che senso?
0: Ti giochi la carta polanca.
1: Ma no, ha detto...
0: Ti giochi la carta polanca, sei a posto, è fatta,
1: non c'entra niente.
0: E non ti venderanno più praticamente niente, nulla di nada.
4: Put your head on my shoulder.
1: Quindi lei ha risposto cantando così?
0: Esatto.
1: Cantando polanca?
0: Sì.
1: Bello, mi piace.
0: Sai cosa mi fa venire in mente? Ritorno al futuro.
1: A me invece mi fa ritornare in mente... Balli proibiti, Dirty Dancing, su quello
0: non
1: stile.
0: C'era anche il Ritorno al futuro, questa, tu che ti ricordi tutto?
1: Sì.
0: Il ballo sotto il mare.
1: Sì, c'era questo.
0: Che bello, facciamo tutto il giorno questa.
1: Con
0: questa
1: polacco?
0: Musica. Con polacco, sì.

0: E ricevete soprattutto da numeri strani, quindi esteri, sì, o di cittadine con cui non avete nulla a che fare, non so, Roma, Milano, magari non ci lavorate. Se ci lavorate magari potrebbe essere un pochettino più un problema. 333-2688-688 per raccontarci cos'è l'ultima cosa che hanno tentato di vendervi.
1: La mia tecnica infallibile, dico sempre che sto per cambiare casa, siamo in contrattazione di vendita. Bello. Mettono giù quasi subito.
2: Grande tecnica.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su Tecnomat.

chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: notizia importantissima,
1: allora,
0: da darvi.
1: Una serie di notizie, in realtà vi ricordate Adam Cadmon? Ve lo ricordate?
0: Oh, quello tutto...
1: Tutto è quello di mistero. Coincidenze? Io non credo.
0: Okay.
1: Allora, ecco un paio di coincidenze assurde raccontate sul web, ok?
0: Bene.
1: Allora, un utente ha raccontato che quando frequentava il college qualcuno gli ha rubato la macchina, ok?
0: Okay.
1: Era una Ford Pinto Verde, parecchio indietro negli anni, ma necessaria ai suoi spostamenti per seguire le lezioni e andare al lavoro.
0: Okay,
1: un amico si era quindi offerto di accompagnarlo alla stazione di polizia per sporgere denuncia e lui aveva accettato. Mentre erano fermi al semaforo, li ha affiancati proprio la macchina rubata. Grandissima.
0: Madonna.
1: Quindi i ragazzi hanno subito seguito l'auto incriminata fino al crepuscolo e a un certo punto un ragazzo è sceso dalla Pinto per entrare dentro un negozio di liquori, lasciando l'auto in funzione per non spegnere l'aria condizionata. Che cosa ha fatto l'utente? È sceso, è salito sulla macchina e se l'è ripresa. Non ha mai neanche sporto denuncia.
0: Semplice. Ogni storia finisce in modo buono.
1: In modo buono, esatto. Andiamo con la seconda. Allora, un altro utente ha raccontato che il cugino di suo padre negli anni 80 era un attivista contro i nazisti, ok?
0: Okay.
1: Una notte si trovava già a letto quando un membro della famiglia lo ha chiamato con un brutto presentimento.
0: Sì.
1: L'uomo si era quindi alzato per andare in cucina dove si trovava il telefono e mentre parlava con il parente una bomba è esplosa proprio nella sua camera da letto. La chiamata gli aveva salvato la vita.
0: Cioè, avevano tentato di ucciderlo, diciamo.
1: Secondo me è quello che ha avuto un po' di ripensamenti dicendo: alzati perché sento cattivi presagi in camera tua. Poi, terza e ultima, un utente ha spiegato che lavora in un contact center del Wisconsin. Ok,
0: okay.
1: Tutte le cose strane accadono lì. Allora,
0: beh,
1: nello stesso
0: Wisconsin.
1: Wisconsin. Nello stesso esatto momento di altri 40 dipendenti che fanno il suo stesso lavoro.
0: Ok.
1: Okay. Un giorno stava aiutando una donna a fare un ordine e le ha dovuto chiedere l'indirizzo di casa.
0: Ok, va bene.
1: Ricevuta risposta, si è reso conto che la cliente viveva nella stessa casa in cui viveva lui da bambino, in Texas, a più di 2000 km di distanza.
0: È come quando trovi uno che si chiama come te, nome e cognome, e vi incontrate.
1: Vabbè, ma di Giovanni Cassone.
0: È tipo Mauro Tonello quando abbiamo visto il bodyguard delle bambole di pezza.
1: Abbiamo pensato fosse lui. Il tipo
0: abbronzato.
1: Argentino, anche se in realtà
0: sai,
1: è messicano.
0: Sai, sette sosie nel mondo. Ma questa cosa è inquietante, però.
1: Vabbè, il fatto sì, è capitato. Io non sto pensando a coincidenze pazzesche, ma non mi sono mai capitate cose così assurde. Molto probabilmente dobbiamo ancora vivere.
0: Sì,
1: cioè, dobbiamo vivere ancora per
0: andare a dormire e senti: ah, com'è duro sto letto.
1: Infatti,
0: c'è un ordigno.
1: Infatti, meglio di no.
0: Meglio evitare. Grazie.
1: Va bene, dai, 333-2688-688. Comp'anniversario, ovviamente, finisce qui. La seconda chiamata non c'era, ma domani speriamo ci sia tutto. Company.

0: Morning. Samurai Jay con Ossessione su Radio Company. A proposito di coincidenze, è arrivato un messaggio con un vocale.
1: Sì, è strano.
0: Con delle coincidenze, con una coincidenza assai particolare, molto strana e anche spaventosa per quanto mi riguarda.
1: Io avrei paura.
2: Beh, parlando di coincidenze assurde, a un mio amico è successo che una volta ha fatto un sogno assurdo, che praticamente era giù in garage praticamente con sua sorella, e nel mentre arriva una specie di figura nera con un fucile in mano, che gli punta il fucile addosso, e lui si mette praticamente davanti a sua sorella per proteggerla. Lui spara e lui di colpo si sveglia. La mattina quando si è svegliato, è andato a fare colazione con la sua famiglia, ha raccontato questo suo sogno, e sua sorella tipo è sbiancata perché lei ha fatto lo stesso identico sogno, solo che al contrario era lei che si metteva davanti a lui per proteggere il fratello, insomma.
0: No, vabbè.
1: Dunque, ho fatto anch'io un sogno con te, sai?
0: Che cosa avresti sognato?
1: Mi sparavo, però.
0: Ah, tu mi sparavi?
1: Sì,
0: ah, grazie.
1: Sì,
0: complimenti, tra l'altro.
1: Però quando sei puff
0: usciva niente.
1: No, mi sono svegliato.
0: Ah, quindi.
1: Quindi non lo so se.
0: Beh, in teoria, quando sogni tipo la morte dell'altro.
1: In teoria allunghi la vita.
0: In teoria allunghi la vita.
1: Ma
0: quindi.
1: Non ti ho sognato per davvero, Ci mancherebbe.
0: Ah, pensavo fosse vero.
1: Ma dai.
0: Ma scusa, sogni.
1: Devi venire nei miei sogni anche. Che
0: ti mando, una foto poco prima di addormentarti.
1: Ok.
0: Ok?
1: Facciamo questo test. Istituiamo questo test dei pischelli.
0: Cioè,
1: vince il primo che sogna l'altro da qui ai prossimi giorni.
0: Vabbè, ma io potrei mentire.
1: No, serietà, dai, deve essere un
0: vabbè,
1: sogno.
0: Vabbè, ma come faccio a dirti?
1: Dai, fiducia nostra.
0: Va bene, ok, dai, proviamo a fare sta roba, vediamo che cosa succede.
1: Tra
0: meglio.
1: Poco.
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.

0: Colazione tra Topic e Becky G, si chiama Sorry Papi su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Cosa? Perché ridi? Che faccia? No. Perché
1: te
0: ridi?
1: Dico, te lo dico dopo.
0: Ah, perché mi hai detto dritti. No, andiamo, facciamo la roba veloce.
1: Ti ho detto, entro io, tu.
0: Ah, sì?
1: Pollice su e poi sei entrato tu. Grande! Vuoi dire l'ora? Ma, no, la dico io.
2: Radio Company Time.
1: Alle 15. Bello.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Harry Styles con American Girls su Company. 15:03, ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo martedì 5 di maggio. Allora ce l'abbiamo, The Argument.
1: Oh, sì.
0: Oggi in realtà parliamo di rotture, di rotture, ma adesso lo spieghiamo bene. Rotture dal punto di vista medico, ok?
1: Fisiche.
0: Sì, esatto.
1: Arti e cose varie. Perché stavo riflettendo, guardando un paio di articoli, un paio di robe, che durante tutta l'infanzia di mia sorella, lei ha sempre spaccato qualcosa, ok? Quindi era sempre ingessata, che sia una mano, un piede, o cioè, cadeva dalle scale perché magari non ci vedeva, o non so come si dice in italiano, maldestro. Si spaccava cose. Io l'unica volta che ho messo il gesso, se non sbaglio, era al piede,
0: ok,
1: però era tipo una distorsione della caviglia, ma in pronto soccorso nel dubbio avevano del gesso in più, mi hanno
0: i medici
1: gessato.
0: Non erano sicuri, no? Secondo me una volta è capitato che qualcuno fosse incerto, però per fortuna poi non avevo rotto nulla. Nel mio caso, infatti, io non ho mai avuto esperienze di questo tipo.
1: Vieni qua.
0: Cioè, no, lascia perdere. Magari succederanno, spero di no. Tocco tutto quello che devo toccare, ma non mi sono mai rotto nulla. Mai rotto nulla. Forti distorsioni alla caviglia, questo
1: certo.
0: Sì, magari contusioni, robe così, ma neanche lussazioni. Mai rotto niente.
1: Lo chiamavano l'Iron Man di Conegliano.
0: No, è che diciamo, sono sempre stato abbastanza fortunato da questo punto di vista. Ma ripeto, mai dire mai. Metti che purtroppo mi capita in altri contesti.
1: Adesso l'abbiamo lanciata,
0: quindi figurati.
1: È il toto infortunio adesso.
0: Allora, 333-2688-688, vi siete mai rotti qualcosa? E soprattutto, per quanto tempo poi avete dovuto portare questo gesso?
1: E com'è successo? Vogliamo proprio la dinamica. Lo so che magari è un cassetto doloroso, però fa parte della nostra storia.
0: Per esempio, io ho un amico di vecchia data. Lui era molto molto piccolo, aveva tipo 6-7 anni, stava sciando e purtroppo si è rotto entrambe le gambe. Si è rotta entrambe le gambe, lascia tutte e due se l'è rotta. Per fortuna poi alla fine non ha toccato la spina dorsale, quindi alla fine ha fatto un sacco di fisioterapia. Però farla da bambini credo che sia molto più difficile rispetto ad adulti, perché un bambino forse non ha la concezione.
1: È
0: no?
1: anche
0: quindi...
1: vero che da bambini, diciamo, le ossa ancora devono formarsi al 100%, sono quindi... più fragili, ma si rigenerano molto più velocemente.
0: Comunque lui poi alla fine ha fatto fisioterapia e ancora oggi lo vedi che cammina in maniera leggermente strana rispetto a come la norma vorrebbe. No, però
1: trauma.
0: Non importa, è un trauma sicuramente.
1: Quindi 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Ritorniamo indietro nel tempo, non so di quanti anni, ma potrebbe essere anche ieri. L'ultima volta che vi siete rotti qualcosa, vogliamo capire com'è successo,
0: per quanto tempo avete portato il gesso e
1: basta.
0: E basta, se vi siete mai rotti qualcosa l'abbiamo già detto. Dai, 333-2688-688.

0: Chris Buscando Money su Radio Company 15.8. L'ultima volta che vi siete rotti qualcosa, per quanto tempo avete tenuto il gesso e soprattutto che cos'è successo?
1: Posso leggere qualcosa?
0: Certo.
1: Allora Jessie Kwan scrive: ciao ragazzi, io fortunatamente non mi sono mai rotto nulla, ma messo dei punti sì. Ah. Ok, dai, va bene lo stesso. Da bambina correvo in casa con il triciclo, il marmo del camino non era ancora stato fatto, quindi il davanzale era ancora grezzo di cemento. Io correndo con questo triciclo cado e batto la testa sullo spigolo del davanzale.
0: Che legnata, proprio baff.
1: Ti giuro, così. È un incubo. Ah. È tipo l'incubo della vita questo. Tipo io non metterei al mondo nessun figlio se dovesse capitare una roba del genere nel futuro.
0: Sempre però, nella lista degli incidenti di mia sorella sul bidet uguale con la testa.
1: Comunque molto velocemente ha fatto una corsa al pronto soccorso, Madonna. 5 punti a casa, però ancora oggi si vede il segno dei punti.
0: Ma sono segni che ti forgiano.
1: Sì, allora, diventi una donna poi, o un uomo, dipende.
0: Dipende. Poi
2: io mi sono rotto una sola volta, ma quella volta l'ho fatto bene. Rottura scomposta dell'osso, con l'osso fuori dalla pelle. E vabbè, anche tra vertebre schiacciate, trauma cranico. Per un incidente in moto.
0: Madonna.
1: Mamma mia.
0: L'osso fuori, io ogni tanto vedo qualche video su Instagram di persone che si spaccano, ma brutalmente. Svengo io.
1: No, esatto. Quando vedo il sangue, nessun problema. Quando vedo ossa fuori, io dico:
0: chiedi,
1: ma che
0: penzola?
1: Che cosa sto guardando? Cosa rimane di questo corpo? Dai, allora 333-2688-688. Quindi messaggi scritti e vocali. Oggi vi stiamo chiedendo l'ultima cosa che vi siete rotti. Se vi siete mai rotti una parte del corpo, mi raccomando, non si può mettere il gesso alle palle. Quindi è inutile dire questa risposta. È inutile pronunciarla.
0: Magari qualcuno.
1: Medici all'ascolto, si possono ingessare? No, non credo. Non puoi rompertele. Cioè, come dire, no. Nel senso, ti fanno la vasectomia, come si chiama?
0: La vasectomia è per diventare sterili, ma non ci
1: vabbè, te le tolgono appunto, te le tagliano, non è che ti ingessano quelle robe lì.
0: Staccano l'USB dalla palla, praticamente.
1: Basta, sì, poi Bluetooth connette, esatto.
0: Mi raccomando, messaggi veloci, non raccontateci tutta la storia in 6 minuti.
1: E soprattutto raccontateci quella volta che vi siete rotti qualcosa, come mai, cos'è successo, perché siete caduti, raccontateci.
0: Adesso cerco su Google.
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i pischelli.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: Show su Radio Company all'interno dei Pischelli. Parliamo di rotture, tutte quelle ossa che vi siete rotti da piccoli.
1: Bravo.
0: Oh, di recente ho un sacco di messaggi, ma tantissimi, se vuoi con storie.
1: Sentiamo, cominciamo.
2: Rotta no, però da piccola mi succedeva spesso di slogarmi la caviglia.
0: Quella va fuori.
2: Noi abitando in un paese in provincia era ancora la figura di una volta che si chiamava il tiraossi. E quindi andavo da questo tizio che mi metteva il piede dentro la vasca con la cenere, poi mi maneggiava la caviglia, poi metteva un intruglio con la paglia, l'uovo, metteva un paio di uova e faceva una bendatura che stava tutto lì 10 giorni. Una cosa terribile che ovviamente alla fine di questi 10 giorni queste uova puzzavano da morire, però guarivo.
1: Poi alla fine la mettevi nell'acqua e facevi brodino dopo 10 giorni. Tra l'altro anche a me è capitato molte volte di purtroppo avere delle distorsioni alla caviglia e c'era il fisioterapista che ti rimetteva i nervi dentro. E quando lo faceva ti faceva un male cane. Ma tanto male, ragazzi. Io piangevo dal dolore. Ho detto è mille volte meglio avere la distorsione che poi mettere a posto la distorsione stessa.
0: Il fisioterapista da me è arrivato dopo. Prima c'era una specie di donna,
1: la babushka,
0: tipo, che usava lo shampoo dei bambini. È presente il Johnson?
1: Johnson's Baby
0: Quello Oil. Che poi spararti negli occhi non succede niente. E tirava, muoveva, faceva cose. Funzionava comunque.
1: Vabbè. Ciao Sergio, scrive: ciao ragazzi, sono Sergio da Vicenza. Mi sono rotto tibia e perone tra riabilitazione e gesso. Sono stato fermo un anno giocando a calcio. Sergio, fa male, soprattutto quando si è sportivi, fa molto male.
0: Poi
3: era un 6 gennaio anni 90, per non dare un pugno in faccia a quel deficiente del mio moroso, ho dato un pugno al muro, e però c'era una cornice di un quadro e mi sono spaccata praticamente il quinto metacarpo e sono stata ingessata. Lui è andato a prendermi quando ha visto che mi sono gonfiata del ghiaccio, in freezer avevo solo della carne macinata, mi ha dato la palla di carne macinata e io gliel'ho tirata dietro.
0: Ancora?
1: E basta, no, ti sta aiutando, voglio dire, poi...
4: Ciao, io non mi sono mai rotta niente. Bravo. Tutta la mia vita fino a 3 anni fa sono svenuta in casa e mi sono rotta il cranio, quindi l'osso della testa. Emorragia interna, emorragia cerebrale, buco in testa, recuperato al 100%.
0: E la testa è delicata, cioè è dura ma è delicata.
1: Allora, per quelli che svengono, montatevi un cuscino dietro, non si sa mai,
0: Ma ci vorrebbe un robottino.
1: Un robottino che ti salva, non lo so, una roba del genere.
0: Va lì. Vabbè, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. L'ultima volta che vi siete rotti.

0: Alexander con Arthur Baker, si chiama Queen of Chinatown su Company 15:25. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Altri messaggi da leggere tipo: buongiorno ragazzi, 30 anni fa ho fatto un incidente in macchina, operato al ginocchio, messe delle viti per tenere fermo il femore, anzi messo vite una sola per tenere fermo il femore, portato un giasso per un mese, e 8 anni fa su quel ginocchio ho dovuto fare una protesi monocompartimentale, cioè mezza protesi, e quindi sono qui, ecco. Posso Susi dire? Da Musile.
1: Che casino.
0: Sì raga, poi tutti questi termini medici. Poi
2: ciao bellissimi.
0: Ciao.
2: Rotta? No, mai niente. Però 2 anni fa mi sono conficcata un bastone dei pomodori sulla bocca.
1: Come
2: quindi
1: fai?
2: 4 punti di sutura.
1: Che bella. Come fai? Ma il bastone del campo? Quello che ficchi per...
0: Immagino quello per farli crescere.
1: Beh,
0: esatto.
1: È bello grosso però.
0: Ciao, mi chiamo Federica, vengo da Padova, ho 9 anni.
1: Ecco. Ciao Federica.
0: Brava, ciao Fede.
1: Una pischella.
0: Una pischellina, veramente. Io mi sono rotta il braccio destro, l'omero, facendo snowboard.
1: Aia.
0: Porca miseria.
1: Che
0: povera,
1: dolore.
0: Povera Federica.
3: Poi. Io 3 anni fa

0: molto dolorose, ho dovuto operarmi e farmi un paio di mesi a casa. Tuttora il ginocchio comunque non è come prima.
1: Ti credo, è un bel trauma. Allora, ti ho visto ridere, che succede?
2: Anna Maria.
1: Sì.
2: Anna Maria scrive, scusa, Annalisa, perdonami, Annalisa scrive: per fortuna mai rotto niente,
1: okay,
2: ma il 27 dicembre scorso,
1: sì,
2: per colpa del gatto,
1: sì,
2: sono scivolata e ho fatto una spaccata completa a modi della Cuccarini.
1: Va bene?
2: Strappando il muscolo del gluteo che è sceso di 4 centimetri.
1: C'ha la chiappa nella scarpa.
2: La chiappa bassa. Vai, presente, guarda il culo basso, da una sola.
1: È il culo che ti fa l'occhiolino.
2: Allora, dolore morale, un mese tra letto e purtroppo carrozzina. Perché...
1: Scusate se ridiamo. Però... sulla chiappa se è scesa giù così tanto?
2: No, poi sale, la chiappa sale. Credo che salga da sola alla fine.
1: Sale, sale, non fa male?
2: Sì, proprio un po', piano piano, la massaggi piano piano e poi sale forse.
1: Che dolo, è tutta colpa dei gatti, perché per evitare di cadere addosso al gatto ogni tanto ci buttiamo addosso qualsiasi altra roba.
2: C'è uno dei tuoi fan, amico mio, il massoterapista, che dice sentire che ti mettevano i nervi dentro è sbagliato. Sì, me li sistemava, non so come dire, cioè me li risistemava, tra virgolette, perché...
1: Mi toccava.
2: Lì dove c'era la botta e mi sistemava.
1: È tipo il pifraio magico, sì, con il serpente.
2: Sì,
1: idem con i nervi.
2: È la stessa cosa. Credo. Va bene, poi abbiamo altro.
1: E tra poco 3332688688, un sacco di messaggi. Quindi l'ultima volta che vi siete rotti qualcosa, vogliamo capire il motivo e per quanto tempo avete tenuto il gesso. Beh, dobbiamo dirlo perché rido. Perché quando stiamo per andare ad ascoltare un'altra canzone, tu già te ne vai. Mi lasci qua da solo.
2: No, non è che me ne vado.
1: Togli le cuffie, vai via.
2: Non è che me ne vado, cerco di metterti alla prova, ma non riesci mai a superarla,
1: che
2: questa
1: difficoltà
2: prova.
1: Ed è solo martedì.

0: Su Radio Company ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Amici, abbiamo un botto di messaggi che riguardano quelle rotture, quelle volte che magari vi siete rotti qualcosa e quella volta che di conseguenza avete messo il gesso, e vogliamo sapere che cosa è accaduto nel concreto.
1: Allora, ci sono termini difficili che non ho capito.
2: Frattura trimalleolare, sì, tibio tarsica destra, con lussazione del piede. Sì, sono stata operata, ho portato il gesso 2 mesi, ma a distanza di 4 anni necessito di una protesi che arriverà forse in autunno e credo... non so come ci arriverò all'autunno, sicuramente ascoltando la Company.
0: Beh, intanto
2: molto
0: questo
2: più di prima.
0: Bene, bene, bene, questo sicuramente è un modo per guarire o comunque per farti passare il tempo. E diciamo che mi sa che parla di gamba, ecco.
1: Presumo parli di gamba. Casino delle parole. Poi, allora, se ci sono dei bambini che stanno ascoltando,
0: no, davvero,
1: tappate l'orecchio un attimino, perché dai, parleremo
0: non si
1: di,
0: sarà rotto il coso,
1: di cose estreme. Ho fatto una ricerca prima, se ti può interessare, e praticamente ti puoi rompere, ci può essere un accumulo di sangue nello scroto e quindi te lo rompi, oppure una frattura testicolare, giusto per chiudere quella
0: parentesi. Quindi esiste la frattura testicolare.
1: Sì. Rottura del guscio esterno del testicolo. Non credo sia consigliabile testare questa cosa, perché già solo un colpo con il dito così fa malissimo.
0: Certo, certo.
1: Pensa a spaccartelo. E parlando sempre
0: frattura
1: di queste
0: del
1: cose,
0: del guscio testicolare.
1: Sì, poi ti faccio leggere Wikipedia.
0: Ah, sì, esiste.
1: C'è qualche video.
0: Ma scrivi foto. No, magari vediamo le fratture, cioè come ce li hai, di che colore ce li hai i testicoli, neri dopo? Non lo so, giusto per sapere.
1: Ma non può darmi Google Immagini la foto di un testicolo? Aspetta. Immagini.
0: Quelli sono i tuoi.
1: Ti faccio vedere dopo. Ah, no, sì. C'è un messaggio divertente. Dice: ciao ragazzi, 2 anni fa mi sono rotta il polso mentre stavo facendo l'amore. Adesso tappate le orecchie ai vostri bambini.
0: Okay.
1: Sapete, eravamo a 90, messo male il polso ed ho fatto croc.
0: Ah beh, è vero, può capitare.
1: Non vi dico com'è stato raccontarla in ospedale con i miei lì. Sai...
0: Vabbè, raga, adesso come se i nostri genitori non... cioè, anche loro l'hanno fatto,
1: sì,
0: voglio dire.
1: Sì, ma non da spaccarsi il polso.
0: Vabbè, molto probabilmente il problema lì è il materasso. Un materasso un pochino più duro.
1: No, fatto perché un po' di ginnastica,
0: poi,
1: un po' di palestra, un po' di
0: fatto
1: robe.
0: Un po' di riscaldamento dei polsi.
1: Sì.
0: Molto probabilmente lei l'ha fatto, lui no.

0: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2. Installazione verticale e orizzontale. 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Company.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi

0: radio qui a Radio Company, quando adesso siamo pronti ad andare a giocare. Allora, a cervelli in fuga andiamo a dare il benvenuto al concorrente di oggi, che è Michele, provincia di Vicenza, magazziniere. Buonasera Michele.
1: Buonasera.
0: Come stai?
1: Ciao a tutti. Molto bene, grazie.
0: Tutto a posto, mi fa piacere. Allora, tu hai scelto la categoria Leggi del mare, giusto?
1: Sì, speriamo
0: molto bene.
1: Bene.
0: Hai la patente nautica?
1: No.
0: No?

0: Va bene, poteva essere un surplus, ci proviamo lo stesso.
1: Ho sento assentimento.
0: Io ti faccio la domanda, ok, dopodiché ti do le tre alternative di risposta, dico via con il tempo, da lì ai 10 secondi mi raccomando non farli scadere. E se sei pronto io andrei, quindi direi che è arrivato il momento di darti la domanda della categoria Leggi del mare.
1: Vai.
0: Allora Michele, quante miglia nautiche dalla costa si estende solitamente il mare territoriale? Cioè per quante miglia al di fuori della costa il mare è considerato territoriale? A. 12 miglia nautiche. B. 16 miglia nautiche. C. 18 miglia nautiche. Via con il tempo.
1: B.
0: 16?
1: Sì.
0: Ai. Purtroppo no, il mare territoriale si estende per un massimo di 12 miglia nautiche, cioè 22,2 km dalla costa. Quindi mi dispiace Michele, purtroppo la risposta non è quella giusta, però potrai riprovare, ok?
1: Va benissimo, lo farò.
0: Ciao, buona serata.
1: Buona serata, grazie.
0: Ciao.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Comrade Hug Yourself qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Sulla nave da crociera olandese alle prese con un focolaio di antivirus si sono registrati 7 casi, tra cui 3 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una possibile trasmissione uomo a uomo tra i contatti più stretti. La nave è ancorata al largo delle coste di Capo Verde in attesa di un porto dove attraccare. Secondo l'OMS sarebbe diretta verso le Canarie per un'indagine e una valutazione del rischio. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
0: Grazie Egidio Ferrante, a domani
2: su Radio Company. Rotti ma simpatici.

La 40ª Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: siete svolazzata via la puntata di oggi, quella del martedì 5 di maggio di Brutti ma Simpatici, che torna domani. Saremo a ranghi completi, tornerà anche Pietro, quindi vi aspetto domani sempre tra le 16 e le 18. Come al solito vi lascio con Stefano Conte, grazie ovviamente a Jimbo che si è occupato della regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Ciao. Noi siamo
3: la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da 200 euro!
9: Per volare dove vuoi, eh? Non per prendere il caffè al bar sotto casa!
8: Ascolta la Family su Radio Company!
9: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!

0: perché lui è stanco e sfasciato. Verso il paradiso. Achille Lauro, Un viaggio verso il paradiso, il pezzo che abbiamo sentito in apertura per Tutti in lista di oggi pomeriggio, e quindi dopo questo pezzo sigliamoci.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Che poi
1: ma
0: è quello.
1: Ma siamo tutti in lista.
0: Quello è quello.
1: Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in lista.
0: Siamo tutti in lista ogni sera, questo gruppo di amici che si ritrova dove c'è l'occasione e l'opportunità così di commentare un argomento che sta per arrivare, quello puntuale intorno alle 18:09, minuto più minuto meno. Salve da Stefano Conte, salve da Gianluca Pacini.
2: Ciao cuoricino.
0: Pronti anche stasera a tenervi compagnia nel vostro rientro. Noi come sempre amiamo salutare tutti quelli che hanno finito di lavorare, ma anche quelli che ci ascoltano. E sono molti, lo so perché me lo dicono, che i nostri amici caldaisti, mio caro Gianluca, che mi dico. No, guarda che noi stiamo tornando dal lavoro e siamo ancora sul lavoro, perché terminano tardi, così come moltissimi di voi. Chi invece è più fortunato, fa sport, si sta già preparando per la serata e lo fa con la musica di Radio Company, ma anche con la propria opinione, perché la vostra soggettività ci piace e la portate all'interno di questo nostro appuntamento quotidiano, appunto, con Tutti in lista. Fra poco vi chiediamo di partecipare, adesso però c'è altra musica, quella di Here We Can Lie to Me.

0: 26, recitiamo la poesia, quasi quasi, 5 maggio. No, dai, no. No, sai, è una giornata importante quella di oggi. In realtà oggi andiamo un po' così sulla polemica che si è scatenata sul web per una nota psicoterapeuta. Perché che cosa è successo? Che la psicoterapeuta, non importa se la conoscete o non la conoscete, lei sta diventando anche un personaggio televisivo perché spesso viene intervistata. Si chiama comunque Stefania Andreoli. È finita al centro di una bufera per due posizioni precise. La prima, che ha dichiarato in televisione, poi bisognerebbe entrare un po' in più nel tema, dice: non dire ti amo ai figli, perché in italiano è un'espressione tipica della coppia e rischia di confondere i ruoli, svalutando il ti voglio bene, che invece è fondamentale per i figli. Questa è, diciamo, un'opinione che ha rilasciato. Ma c'è un'altra cosa che ha detto: no ai baci sulla bocca tra genitori e figli, quelli a stampo, sai che si danno di solito in velocità, Gianluca, ah, magari c'è una madre che velocità dal bacio a stampo. Dice no dare baci sulla bocca tra genitori e figli, considerati un eccesso affettivo che può creare ambiguità emotiva, soprattutto crescendo. Contro di lei si sono scagliati degli altri psicoterapeuti che tra l'altro fino a qualche mese fa dicevano di essere con lei e di essere assolutamente adeguata sulla sua idea, invece hanno colto l'occasione praticamente per scagliarvisi contro. E dall'altra parte c'è qualcuno che si è anche lamentato dicendo: ma io ho un amore diverso per i miei figli rispetto all'amore che ho per mio marito, per il mio compagno. Verissimo, ma lei diceva proprio come eccezione linguistica, cioè vediamo di non confondere nel linguaggio, usare il ti amo per il nostro compagno o compagna e invece il ti voglio bene per i figli. Da qui la domanda che praticamente vi giriamo stasera, ovviamente, cioè secondo voi è giusto baci sulla bocca no, baci sulla bocca sì, dire ti amo no, dire ti amo sì?
1: Io ti amo.
0: Ecco, non dirlo ai figli. Cioè ti voglio bene, sei la mia vita, insomma, usa altra terminologia. Perché è così? 333-2688-688 per partecipare a Tutti in Lista, diteci che cosa ne pensate di questa idea della psicoterapeuta. Noi intanto ci ascoltiamo Robert Miles, One and One.

0: Cioè, da questa dichiarazione praticamente di questa psicologa Stefania Andreoli, che dice: non dire ti ama i figli perché è sbagliato, bisogna utilizzare altri termini perché la lingua italiana è importante, quindi un'espressione tipica della coppia rischia di confondere i ruoli. E poi no ai baci sulla bocca, quelli a stampo, perché anche quello confonde completamente i ruoli, come ci sono addirittura dei genitori che lei sa che praticamente vengono regalati anche degli omaggi ai figli per il giorno di San Valentino, anche là si crea confusione. Quindi dai il messaggio, vi abbiamo girato la domanda: secondo voi è giusta questa idea della psicoterapeuta oppure assolutamente sbagliata, perché poi voi la pensate in maniera diametralmente opposta? 333 2688 688. C'è qualcuno che è già d'accordo, ve lo dico, perché dice: la mia opinione, ed è quella di Andrea, l'amore non si discute, ma il modo in cui lo si esprime educa. Libertà sì, ma con consapevolezza dei ruoli. Effettivamente io sono contrario ai baci che ogni tanto mia moglie dà a mio figlio. Cioè, non la vede benissimo. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Ma i figli, no, baci sulla bocca tra genitori e figli, si scatena l'inferno, chi contro, chi a favore, sentiamo gli amici in lista con noi di oggi.
1: Ciao. Vai. Radio Company, ciao. Sono Josie da Venezia.
0: Ciao Josie.
1: Sono assolutissimamente d'accordo con la terapista, assolutamente d'accordo.
0: Sì.
1: Si confondono i ruoli e poi non lo so, è brutto dire ti amo ai ragazzini, ai bambini piccoli e anche baci sulla bocca, ma per carità. E poi alla fine è tutto un microbo, si passano gli raffreddori e dopo è tutta una catena.
0: Quello è un rischio in più. C'è Jungle, Carry On in arrivo.

0: dolcezza che ci ha cullato così per tutti in lista mentre stiamo affrontando questo argomento. È interessante perché, insomma, ovviamente ognuno di noi magari è cresciuto diversamente, ognuno ha una sua opinione a proposito del fatto di questa psicoterapeuta che è finita nell'occhio del ciclone per questa dichiarazione. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Allora, io sono Veruska, mamma di una bimba di 2 anni.
0: Sì.
1: E sono anch'io assolutamente contraria ai baci sulla bocca perché assolutamente violano la privacy del bambino.
0: Okay.
1: Però dire ti amo in maniera contestualizzata ha assolutamente senso, perché non c'è amore più grande di quello per un figlio, frase super fatta, però è la verità. E poi viviamo in un'epoca in cui chiamiamo amo le amiche, tutti praticamente, anche gli sconosciuti teso, amo. Penso che non ci sia modo più bello di dire ti amo ed esprimere il proprio sentimento ad un figlio, ad un compagno, è la stessa cosa.
0: Ma forse è questo che la psicoterapeuta intende, cioè non è che dobbiamo incominciare a dare più valore alle parole che utilizziamo soprattutto per le persone che ci circondano, cioè l'amo, quello abbreviato amore che si usa spesso anche per interloquire con qualcuno, è buttato un po' là, invece bisogna ridargli più valore. E la stessa terapeuta dice, da questo punto di vista, anche il ti amo, cioè va dato in una definizione sicuramente diversa per i figli rispetto alla persona che ti sta accanto, però dando più valore al ti amo della coppia e un ti voglio bene con lo stesso quasi valore nei confronti del figlio, per non creare questa confusione. Elton John con Britney Spears, Hold Me Closer.

All Me Closer. E allora c'è anche chi mi scrive: per me sono una marea di cazzate, ognuno cresce i figli come meglio crede. Il giorno in cui permetterò a qualcuno di dirmi come crescere le mie figlie sarà il giorno in cui non meriterò più di essere chiamato genitore, e nel mio caso papà. Ma in questo caso non è che qualcuno ti dice come comportarti con i tuoi figli, dà un suggerimento. È che è proprio forse questo atteggiamento dall'altra parte, che pensiamo come genitori di fare sempre la scelta migliore per i nostri figli, e inconsciamente non ci rendiamo conto che stiamo sbagliando. Qua è un suggerimento, uno lo può prendere, lo può accettare, lo può rifiutare, però suggerimenti, se tu sei invece intransigente e dici no, io come genitore non sbaglio mai, e quindi il giorno che qualcuno mi dirà come comportarmi con i figli, è proprio forse l'errore più grande che si fa, perché poi non si prende anche in considerazione l'idea che forse invece che fare del bene ai figli si fa del male ai figli. Cioè questa può essere l'idea: posso farne male io, posso essere un idiota io, può essere un idiota Gianluca Pacini con i suoi figli, può esserlo chiunque. C'è Bebe Rexha con Faithless, New Religion in arrivo.

0: psicoterapeuta che ha fatto discutere tantissimo anche il web, ma non solo, se ne è parlato in televisione, nei giornali, praticamente Stefania Andreoli ha ricevuto un po' di critiche perché lei dice non dire ti ama ai figli, va bene, e no ai baci sulla bocca tra genitori e figli perché crea confusione. C'è qualcun altro che mi scrive, oltre ai messaggi che stanno arrivando, che sentiremo fra pochissimo. Ciao, tu diresti mai ti amo un amico o un parente? Proprio per questo lo uso solo con i figli e moglie, perché rappresenta il sentimento più alto. Non c'è nessuna confusione. Max di Padova. Torniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Company.

0: La testa gira, eccola qua, l'abbiamo sentita mentre stiamo parlando, insomma, dell'Andreoli. Ha fatto discutere non solo per il ti ama i figli, ma anche per i baci sulla bocca tra genitori e figli, che secondo lei non sono un gesto d'amore sano. Rischio nel suo approccio è sempre lo stesso, cioè confondere i confini affettivi sovrapponendo il piano genitoriale a quello di coppia, che invece deve avere due modi ben distinti, cioè no baci sulla bocca, no dire ti amo, magari ti voglio bene, sei la mia vita, cioè ancora, cioè, ma utilizzare una terminologia non nel senso che l'affettività sia minore. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Magari è vero e ha ragione, non lo discuto, però personalmente credo che come me tante altre persone siano venute su nella maniera tra virgolette sbagliata a dire suo. In realtà non ho né ambiguità né dubbi né niente, ed io facesse che potessi ancora parlare con la mia mamma, avere il ti amo o i baci che mi dava, no, non sono d'accordo. Secondo me in questo periodo storico stiamo cercando veramente di, bisogna trovare qualcosa, bisogna assolutamente fare la punta al mi fermo. Okay. Ciao, buona serata.
0: I Maroon 5 con Heroin in arrivo.

Jason G-Colors su Company. Prima di fermarci parliamo di un aspetto che ci coinvolge tutti, secondo me. Avete presente quando dovete fare qualche cosa e, ma tanto lo potete fare comunque durante tutta la settimana perché c'è tempo, e inevitabilmente arrivate all'ultimo giorno, alle ultime ore, e avevate tutta la settimana. Ci avete mai fatto caso? Specialmente se quella cosa è sgradevole, perché non è che vi sto parlando, che ne so, di vedere qualcosa su Instagram o magari aprire il frigo o farvi una grigliata, aprire una birra, cioè no, cioè cose del tipo: devo sistemare i quadri di casa, devo pulire il garage, devo preparare la moto e quindi devo vedere come se funziona, cioè cose che portano fatica. Nel nostro cervello diciamo c'è un meccanismo interno che rallenta, cioè è proprio una sorta di autodifesa, cioè rallenta il tutto se percepiamo che quella cosa è sgradevole, anche se ovviamente è da fare, perché poi il fatto che è da fare ci mette ancora più pressione, ci mette ancora più ansia. Ecco il motivo, non è pigrizia, è il cervello che rallenta per non farcela fare. So, è una sorta di paraculata, però è così, Tipo Pacini, tu una cosa che procrastini, che la fa sì ma domani, sì ma dopo.

0: domani, tanto ma sì dai che arriverà quel giorno. Qual è tipo le pulizie di casa, il bucato, potrebbe essere
1: spazzare,
0: quelle cose esatto. Vabbè, insomma, se vi è capitata sta cosa, non è pigrizia ma è il cervello che rallenta, un meccanismo interno che rallenta il tutto e vi fa rallentare, o meglio procrastinare le cose, respingerle un po' più in là. Se volete dire cosa vi è capitato, la condividiamo al 333-2688-688. Ma noi ci fermiamo un attimo e ritorneremo con un grande successo dal passato.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Relax, comfort e divertimento. Esiste un posto che li abbia tutti?
2: Io sogno una spa e un centro benessere.
3: Noi vogliamo acquaparchi e animazione.
1: E un'area per me?
4: C'è un posto che ha tutto. Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Un nuovo acquapark tutto da scoprire. Spiaggia dorata, ristoranti gourmet e mille avventure per grandi, piccini e anche amici a quattro zampe. Prenota la tua vacanza su mare.unionlido.com.

0: Fever Dream su Company alla fine della prima ora, primo London Beat, grande successo dal passato. Concludiamo la prima ora anche con il messaggio da parte di Marco di Trieste. Dice: è da qualche mese che mia moglie mi ha chiesto di registrare le cerniere dei pensieri della cucina e ovviamente io li rimando di giorno in giorno, di settimana in settimana. Stavamo parlando prima delle cose che diciamo dovete fare nell'arco della settimana o del mese, ma arrivate sempre all'ultimo minuto, insomma, tutto qua. Tra pochissimo invece parleremo delle cose belle, di cose belle che in giro per il mondo che riguardano gli animali. Ma nel frattempo, sì, vediamo ancora se è fatto.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio.
7: Fortissimo.
0: Le 9 in punto della sera.
8: Radio Company Time.
9: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

Summer of the Rainbow nella versione di Robin Schulz è una delle mie canzoni preferite. Grazie Ufficio Musica per averla messa stasera. Thank you. Parliamo di cose belle invece che esistono in giro per il mondo che riguardano gli animali. E anche questo ci dà un po' di felicità. A proposito di felicità, siamo partiti con questa, diciamo, con questo concetto stasera. Partiamo dal Nepal, perché è arrivato praticamente a zero casi di bracconaggio di rinoceronti. Sapete perché? È successo che hanno coinvolto direttamente le comunità locali nella protezione di questi animali e quindi sono diventati i primi difensori della specie, quindi bravissimi. Poi andiamo in Sud America, in Argentina, zona Patagonia. Le balene e i delfini stanno prosperando, stanno facendo l'amore alla grande, si riproducono, grazie all'espansione delle aree marine protette, dove c'è meno traffico, meno interferenze, meno traffico di navi ovviamente, meno interferenze e meno stress. Ci immaginiamo una città senza traffico, senza stress? Faremo di più l'amore, quindi, anche noi esseri umani, vero? Potrebbe essere una cosa, non lo so, però insomma ben venga. In Messico è stato deciso di mettere fine agli spettacoli con i delfini. L'obiettivo è quello di riportare gli animali dove è possibile in ambienti naturali o riserve marine più adatte, quindi meno stress pure per loro. Vedete che ci sono tante cose belle che riguardano gli animali in giro per il mondo. Sì, ci sono ancora tante cose brutte, però quando c'è qualcosa di bello diciamocelo, no? Poi in Canada è stata approvata una legge che vieta la detenzione in cattività di grandi scimmie ed elefanti, quindi gorilla, anche scimpanzé, oranghi, quant'altro. Quindi poi un'altra cosa, le api sono fondamentali, cioè le api, senza le api noi probabilmente ci estinguiamo, ok? Quindi bisogna stare molto attenti, bisogna sostenerle. Stanno tornando a crescere, signori, stanno tornando a crescere grazie al divieto di alcuni pesticidi e progetti di conservazione. Questo già da alcuni anni, però un po' in giro per in tutto il mondo. Ci sono ancora alcuni argomenti che riguarderanno le tigri e i panda, però ovviamente li diciamo dopo. Intanto arriva Saif con Buona Domenica.

0: Wonderful Life su Company alle 9:11 minuti di questa serata con le cose da pezzi. Se qualcuno si può sapere, ha collegato, stavamo parlando delle cose belle che accadono in giro per il mondo che riguardano gli animali, anche specie in via di estinzione. Insomma, c'è anche una controversione, un'inversione di marcia, volevo dire. Di tante situazioni gravi e purtroppo pericolose per certe specie. Insomma, la situazione sta migliorando. Le tigri in paesi come l'India, la popolazione è in aumento. Ecco, si vedono sempre più esemplari anche nei parchi naturali. C'è ancora qualcosa da sistemare a livello, diciamo, turistico, per i turisti, perché le disturbano fondamentalmente, il turismo le disturba, però hanno fatto, diciamo, grossi passi in avanti. In Malesia sempre le tigri ci sono alla grande. Lì ovviamente è un paesaggio molto più selvaggio, foreste, meno accesso umano, guarda caso, e ovviamente c'è più natura vera. Concludiamo con il panda, signori, il panda gigante, che è il simbolo della fragilità. È stato proprio dedicato anche, diciamo, il simbolo del WWF, no? Cioè proprio il musetto del panda non è più considerato a rischio estinzione. Quindi, bene, si sta riproducendo pure il panda. Ben venga. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco qui su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Just the way you are, Bruno Mars su Company. Ancora una buona serata, ben ritrovati. Magari qualcuno si è appena sintonizzato. Noi siamo qua dalle ore 8 in sera e rimarremo fino alle 10. Siamo alla Cosa da Pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. No, Pacini, ogni tanto facciamoci un autopromo, così per dire, si sa mai, no? Capito? I nostri promo sono in onda, sono partiti in onda, tu non sai, sai nulla.
1: Una volta
0: perché ridi? Ah, vabbè, ma che ora?
1: Non lo so,
0: ma proverò a ascoltare verso le 4 del mattino. Se... Allora, torniamo a noi. Ce l'hai sotto mano? Ma la mettiamo dopo, dai, lo sgancio, dai. No, no, fammi dire la notizia, poi lo diciamo, dai. Allora, la notizia arriva da Catanzaro. Un uomo è figlio nei guai perché si è semplicemente divertito, questo lo aggiungo io, si è divertito a trasformare una Toyota in una Ferrari. Cioè, la Ferrari F355 GTS, una Ferrari modello anni 90, per capirci, quella abbastanza bombata, no? E l'ha rifatta abbastanza bene, cioè proprio con i stemmi proporzionati, la carrozzeria precisa, dettagli estetici curatissimi. E quindi da lontano dici: oh, questa è una Ferrari. È stato multato. Cioè, è stato multato per questa cosa qua. Secondo me è stato eccessivo, perché non è che lui, cioè lui se l'è fatta per passione, non è andato a venderla poi, no? E poi il rosso Ferrari, c'era solo la Ferrari. Voglio ricordare questa cosa, non tutti lo sanno. Cioè il rosso Ferrari, la tonalità rosso Ferrari, c'era solo la Ferrari, può utilizzarlo soltanto lei. Questa è la verità. Quindi, voglio dire, non era proprio, però insomma, questo è successo. Alla fine è andato nei guai e secondo la legge è un reato e anche bello serio. Vabbè, ho scoperto che a proposito di cose contraffatte, perché il mondo è pieno e poi noi in Italia ne siamo pure i maestri, a Roma c'è un museo della contraffazione. Sorrido, perché potevamo averlo noi il museo, certo che lo potevamo avere, all'agenzia delle dogane, dove vengono esposti oggetti falsi sequestrati, borse, vestiti, scarpe. Ecco, qua sì, perché chi ha falsificato le scarpe le ha fatto per venderle, così per le borsette, i vestiti. Ci sono anche veicoli, però ci sono capi, ci sono esempi di, diciamo, di moto, insomma, e perfino auto modificate per sembrare modelli di lusso. Vabbè, diciamo che la passione li ha spinti un pochettino oltre. È così, ma pensate se c'è il fatto di poter contraffare gli oggetti, potessimo fare la stessa cosa con le persone. Che ad esempio, non so, Gianluca Pacini potrebbe diventare Belen Rodriguez? L'ho chiesto a ChatGPT e mi ha risposto che i miracoli li facevo soltanto uno che abitava a Nazareth e lo misero in croce a 33 anni.
1: Sei scemo.
0: Arriva Dracula, te la dedico.

0: Star su Company. Buona serata ancora. Allora, io però non sento il nostro, cioè il nostro promo. Scusa, Pacini, tu. Cioè tu. Sì, ma no, tu hai detto che c'è in onda il nostro promo. Ce l'hai veramente? No, ma noi non possiamo mettere in onda un promo che dovrebbe andare, diciamo, durante la giornata, durante il nostro programma. Non è previsto. Il protocollo non prevede questo protocollo. Ci assumiamo la responsabilità per questa cosa, eh? Non si può fare questa cosa. No, non si può fare questa cosa alla radio. Il promo va durante le altre ore, non durante il programma. Vabbè. Ok, dai, sentiamolo.
1: Ci sono programmi seri, programmi questo? Impegnati, ah. E poi ci siamo noi.
2: Vabbè, sì. Ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
1: e Gianluca Pacini.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.
0: Beh, insomma, potevamo fare anche qualcosa di meglio, potevamo impegnarci un po' di più,
1: Ma io ho dato il massimo!
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa. Tipo un buono Volotea da 200 euro.
4: Per volare dove vuoi, non per prendere il caffè al bar sotto casa.
3: Ascolta la Family su Radio Company.
4: E magari stavolta ti va di lusso. Volotea.
3: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: The Kid Leroy, Pieces.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Prima abbiamo parlato della Ferrari, prima abbiamo parlato del colore della Ferrari, colore rosso della Ferrari. Attenzione, perché da Modena, Domenico ha voluto precisare, da Modena, è ovvio, dove la Ferrari è nata nel 1947, precisamente il 12 di settembre. In origine il colore era il giallo della Ferrari, mi dice Domenico. E certo, è vero, giallo Modena, si chiama così in onore di Modena, proprio dove è nata, dove è nata. Dopo essere spostato, c'è anche il museo dedicato, dopo essere stato ovviamente spostato a Maranello, e da qualche anno che a Modena hanno fatto anche la casa museo di Enzo Ferrari. Scusami se mi sono permesso, ma no, tu devi specificare. Cioè, abbiamo parlato forse del brand più famoso e importante d'Italia, credo, no? Da questo punto di vista, perché se parla Ferrari, hai fatto benissimo. Era gialla, pensate un po', giallo Modena. E il rosso, però, tu confermi che il rosso Ferrari è solo rosso Ferrari? Non ho detto una castronata, è vero. Al mio paese arriva Serena Brancale con Levante.

Qualche minuto con Gabriel era When a Woman, la canzone che abbiamo riascoltato, un altro dei successi per questa serata di maggio che stiamo passando assieme qui naturalmente su Radio Company. Questa era la canzone che abbiamo scelto però per chiudere la nostra prima ora. A tra poco. Company yesterday. Don't stop the party.